casa da Kirche, dove repieghiamo sultana de Bagasce, da che c'è ninja a me, non avega da spunto.